kasa toro kasa asrochie ebo ebetcha e radio babo ni e yo pompa ya be wo ko fo fro e radio ko de pay no ba ti o ba di pay de su di pay de ti ara wo di pay de ti abo po e radio e ko pe bu da pay

0: Fumati. And I know Kanchira Fumati.
1: Shrebi. Shrebi.
0: Onyami Shrebi. Ah. Awi Tasewa. Awa Babra. Shrebi. Onyami Shrebi. Onyami Shrebi. Onyami Shrebi.

Funyamele. Beta wasi wani awa yeyi. Simpia randu wa otumu utini.